Cale, cale, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta,